0: un cappuccino, m'agrada,
1: m'agrada,
0: m'agrada una caipirinha, m'agrada si è zampigna, bambino, freschino, m'agrada di aterra catalamo l'Italia che faci per grazia, grazia.